0: Pronto?
1: Pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
0: Chi?
1: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

Nome na fema na mesa safana, fare un gelo la gente stanna. Ma con malizia lo pescatore, mentre che balla te fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella.

Vorrei essere no marinara, chi la che spassa che è tanto cara. Mi sa sta ghiaia, ma con piacere, c'è via ramma tutte le sere.

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite.

una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

i due vecchi leoni han perso tempo dietro a quel cespuglio e trotta la gazzella oltre l'agguato passo.

ha tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta,

ciò che vorrai. L'ho messo al riparo in un vecchio baule, lontano dal tempo e dalle promesse.

capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami,

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: casa nel dopo il nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Ma se lì è cresciuto, yeah. Ma se

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

belle, elegante, curiosa, come al solito. Tu, bella, elegante, curiosa, che non ti fidi, come al solito. E servirebbe traduttore di felicità simultaneo che ti facesse capire che anche senza sorriso sono felice di essere qua con te, nonostante questa fitta pioggia. All'improvviso le nostre convinzioni parallele che si toccano, dimenticando regole matematiche, si intrecciano e ripartono, più divise e piene di martini, diventano galli che si beccano in un'arena.

ancora famose, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore, quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

lei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda.

0: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
1: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che? Ma fammi capire, ma sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me perché ti devi fidare.

Ma che cosa ti avevo detto una casa? Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nel... nell'Oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio

a raccontarmi come se mi conoscessi già. Girarti intorno senza meta né circuito. L'unica linea, questo filo che sento dentro.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's

Nella guerra di Valois, il signor Divly è morto. Se sia stato un prode eroe, non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore e il

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

fumava senza filtro, pacchetto verde, scritta nera, ed aveva le dita colorate di giallo e di grigio stampa sera. Nessun altro giornale si svegliava di lunedì. Partiva alle 7 di mattina, tornava alle 7 di sera. Io lo aspettavo anche d'inverno al capolinea, la porta dell'autobus.

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato, mi tolgo contro voi.

abbevuti ora, lo so cosa farai domani, ora lo so cosa farai domani.

Io so che cosa voglio, voglio una giacca nuova con due bottoni o tre. Questo mi importa poco, ma che abbia tasche larghe e un bel colore acceso, rossa, amaranto, verde. Voglio una giacca nuova.

con la mia giacca addosso, sarei forse un uomo nuovo. Andrei subito in un posto dove c'è tanta gente, mi siederei nei bar come fanno tutti quanti quando hanno una

voglio più sentirmi un disperato sull'orlo della notte a piangere per te. Non voglio più morire in fondo a un malincuore. Voglio una giacca nuova

salgo sopra questa bella macchinina che mi porta in cima a una montagna bianca. Fa fine, non mi stanca. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero. Ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo pieno almeno per un mese. Ah, che stress. Non viene un accidente. La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia. Non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia. Se ti penso a me che qui soffro di nebbia, un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta gente.

Che stress. È tutto così uguale. Cantare nei teatri gestiti così male. Che noia. La vita mia da divo. Tu pensi che sia bella?

Se songe ma sacumen ram de sales, se songe ma jacumen trun de platen, ma songe tanca bel drit cumen cipres. Con che mandi che il mun girava, o comincia a cure cadre, e adesso.

a precipizio. L'esistenza senza un senso è la discesa, niente ritorno, poi la salita viene crudele come un miraggio, mentre il giorno tramontando lascia un solco.

giocano strane. E il tramonto guarda in silenzio e l'esperienza forse in mano di altri, poi la memoria nascondendo il presente diventa ladra passeggiate tra milioni di sguardi tutti folli la domenica stanchi ed il riposo rimandato a un domani nell'estate. È bello un bagno

Nella notte la tentazione di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura si ripropone con due occhi tristi un problema eterno.

amore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri. Troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti. Io non accetto imposte da nessuno.

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù. Quel vedo il caso di fare ironia su una statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo.
0: Tra l'altro,
1: quel signore molto faccia, piccolo.
0: Io l'ho già visto. Mi son fatturato tutto da me. Mi son fatturato senza chiedere niente a nessuno.

se volete facciamo tutto in nero. Ho confessato, ho confessato, ho confessato, ho professato, sì. Ho molti debiti, sì, ho molto onore, sì, ma che resa dei conti, che resa dei conti. Non mi arrendo alla resa, i conti li ho sconti e conto sullo sconto della pena o la depenalizzazione del reato. Se va male,

0: molto piccolo.
1: Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato per un lavoro. Coi miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby, face of the moon, face of the moon, the face of the moon. Difficile convincere un veneto che non significhi faccia da mona. Hey, baby, la mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta. Andate a casa, è tardi. Domani è lunedì. Ogni domenica la stessa storia.

però facciamo invidia al mondo. Ci siamo fatti tutti da soli, ci siamo fatti tutti da soli, Nial, ci siamo fatti soli, ci siamo fatti soli.

paure del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite,

una vértebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

sopra la giostra di bastiano, quanti sederi han dondolato, generazioni quante mani, in piedi sulla staffa, braccio allungato.

cuore trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

era per questioni condominiali e sentimentali, per gli scontri tra gli interregionali e i treni merci, per i diluvi universali dei tuoi pianti, era per l'alta marea dei nostri sguardi, per i cieli dipinti con i pennarelli scarichi, altri cieli coperti.

voli aerei economici, da tre lunedì difettosi, e accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'organi.

0: Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tema:
2: l'Italia.
1: Svolgimento:
2: quando io l'ho conosciuta, l'Italia era già donna e di costituzione robusta, sana e forte, e più che lavorare direi che tribulava, poi dato che era grassa, Madonna se sudava,
1: e Madonna se sudava. Due bestie nella stalla e un coro di galline a cui tirare il collo per farci stare bene, per farci fare festa. L'Italia si inventava storie favolose, chissà come faceva.
2: Se la portavi in giro l'Italia maglia rosa, montava dietro in macchina perché era rispettosa, mezzo sedile a lei e mezzo a noi fratelli,
1: non proprio di mameli, però abbastanza bene.
2: Si andava a cena fuori e lei mangiava tutto che poi ci si poteva specchiare dentro il piatto, e con la pancia piena di scatto lei si alzava, faceva un bel inchino l'Italia e poi ballava,
1: ballava.
2: Noi zitti affascinati dal ritmo dei suoi passi, ballava proprio bene come spesso fanno i grassi. L'Italia nel volteggio sbuffava e si impegnava, sembrava che cascasse, ma si risollevava,
1: ma si risollevava. Quando l'ho conosciuta
2: eravamo
1: con
2: paesani, puzzava di miseria e aveva modi strani, con quel vocione forte e un tuono di risata, contenta perché viva e in più sopravvissuta
1: a guerra
2: dopo guerra e guerra dopo ancora, di indole puttana e in abito da suora, maestra di furbizia e un po' volta gabbana,
1: però rispetto ad altri,
2: però rispetto ad altre più tenera ed umana,
1: più tenera, più umana.
2: Aveva gli occhi ardenti e un bel gesticolare, il seno prominente,
1: un'aria familiare, un corpo molto goffo, un po' fuori misura, tenuto insieme a stento con i punti di sutura.
2: Eppure ancora bella, magnetica e attraente, una bellezza impudica e a volte sconveniente, propensa e ben disposta ai vizi del piacere. L'Italia non lo nego, sapeva anche godere.
1: Voilà.
2: Hai visto?
1: Signora,
2: lasciala stare.
1: Con il passare degli anni ci siamo persi di vista. Le scrissi molte volte, ma senza mai risposta.
2: Mi dissero che si era messa in certi giri strani e che si accompagnava con ladri e mascalzoni. Poi ieri l'ho incontrata dentro un supermercato, l'Italia col carrello al reparto surgelati, talmente dimagrita che mi pareva un'altra.
1: Gli zigomi rifatti.
2: La frangetta corta.
1: Avrei voluto dirle che avevo nostalgia, dei tempi in cui godevo della sua compagnia. Insomma, la trovavo bella, davvero seducente, e che anche se lontano ero pur sempre un suo parente.
2: Lei mi ha guardato

0: se n'è andata.
1: Ma come? Signora? Signora?
0: L'Italia, antico amore, hai perso l'allegria. E forse non ricordi l'antica cortesia. Ebbene sì, lo ammetto, ci son rimasto male. Che diamine potevi almeno salutare. Però malgrado tutto ti voglio ancora bene. Qualcosa di me stesso ancora ti appartiene. Ti piace fare la stronza e farmi disperare. Ma so che un giorno o l'altro ti rivedrò ballare.
1: Oh, e là, ecco. Signora. Signorina. Sono qui. Guardi in basso. Ah. Madonna, com'è alta, un po' di stivali questa. Signora.

0: qua. Siamo qua. Ci guardi. Signora.
1: Ma non vedi che sta cantando? Lasciala stare.
0: Siamo mica pochi.
1: Basta.
0: Non ne faccia questione di maggioranza, signora, ci guardi lo stesso.
1: Andiamo.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: E poi viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e di un altro anche i fiori che ho preso per te. Sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo.

storia è labile, non me la ritrovo mai. Ma se riesco a ricordarmi

Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò, che nonostante il mal di testa stavo lì

Io so che cosa voglio, voglio una giacca nuova con due bottoni o tre. Questo mi importa poco, ma che abbia tasche larghe e un bel colore acceso, rossa, amaranto, verde. Voglio una giacca nuova.

giacca addosso, sarei forse un uomo nuovo. Andrei subito in un posto dove c'è tanta gente, mi siederei nei bar come fanno tutti quanti quando hanno una giacca nuova.

voglio più sentirmi un disperato sull'orlo della notte a piangere per te. Non voglio più morire in fondo a un malincuore. Voglio una giacca nuova

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

qualche illusione, con promesse d'oro e d'argento, pur sapendo che è inutile andare

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione

Io la siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

Partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

le responsabilità come una crepa in una barca che prima o poi ti allagherà e sarà forse troppo tardi per rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni costo, agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

Viaggiare, sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet o sopra un jet o in bicicletta o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

pensare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità.

Sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

carte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

vagavo senza meta, un anno era passato. Guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì, piangevo, piangevo.

L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva. Mi disse, stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando.